0: ulizabayo insindala enyuma
1: temujja kunzinga chali muomu kamwe namwabo kediro ababadde bakabe yonga mmanyi fuddeke kasera tosanyuka abadde kawanyize kenna sijo bafera abanja gala mutaneyo kati mujogere ddala mwalu mpadde runakulwange mwansabidde kudangulu nkomyewo musitu sebumenya
0: abantu jibadukira okwegoma stress
2: simanyo bana nziri nkole ntya okumatiza basajja mukubo tyokulenga kabozi nakavako ndi mulokole nafuka na musumba
0: esiye neyimira byange esikula nitankula abantu nebungiza takataka ku tikitoko
3: nayo noona sente za taata yali amanya awerera mu dokita nga buli ttaamu ayiwa akazeeya nti basabye eza sukulu fiizi nga bambi akeera kumaliira yingira kiraava mu bwamakanika vuluba n'awererako ndakita
4: awererako ndakita
0: Mire bianche, non sanno muri se quei nimba, e si singo con gli amici avanti, ne metto che non si mira mo, e viamo e cubuamo e.
5: E vite ci lo valon si vannanghe, tua goddemo un pacamo lombelo e voddu, ma voddemo e vi condene tutta sate, o molonzi no mo bacanga ve i uamagno.
0: Non sei io, avanti ci vanno ogni anga ti vaginava, ma tu cuita, non uvi e cavumba, cuomo cagang e nagzumezi mo cago, cuomo cagang. Come pirabile mukaga, e gudo mukaga, si gino quingine kavumba, tu tambolega tu kaga. Nge seye kuzo lunakuluayo, uwe dembe, ujire mikona maso, day of freedom.
6: Simba Taxi!
7: Kale kale kale, genelao Simba Taxi, genelao Simba Taxi! Chava zara, chava daza, chava kuzampaka, chava kade, uzayo gena?
8: Nyabo!
7: Gena mzee Simba Taxi, etambuli yao, kuwa ara, kuwa ara! Soji kuata nyobulete, mamba, umana murele! Etambuli yao, mambo genda! Duaniro kaba wala chinabiro, paka chiruanya makundi, makove ewa, neguendi de, tutambuli yao Simba Taxi, wena mwenu!
6: Simba Taxi!
9: Tuka metu, se, okufawusi! Nange trebila wanda njine tutu!
7: Kajanja kaba kazi, kati abakana katenga faba shagia tulazewa
9: Mukaya katenga